0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Hai, hai, hai. Lagi kangen sama Pak Duta.